Odore sono sinistro, niente pure cambiamos. Spesso vedo un sigaro qui come se tale la light.